0: sin signo. Signo. Signo. Signo. Explosive signo. Signo.
1: Mighty sure you can't stop.